ma specchio e tu non parli mai. Che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.